0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La Poderosa 100.5.
2: Muy bien, 4:05 p.m. Y Santiago, buen día. Salazar dice para Esmeralda Salazar de Huajuapan. Y le dedique esta canción de Sabes de Reiki.